0: Salva così un caro sociale non è tu. Ma se si squaggio gna spiega per te due.
1: Vamo
0: I can you I can shoot man I can you Hey Say Wanti wanti wa kipini mafriki Tua
1: Se baptot Kare
0: Mopini
1: Sure
0: I wanti wanti ribeta kaskwa dunya Narbu se temgaunya
1: Se temgaunya
0: Sure